0: di suo figlio che se ne andò.
1: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje.